0: silenzio cos'è?
1: Ma non vi disturba il silenzio quando vi svegliate la mattina?
2: Sveglia!
1: Si sveglia il mondo quando si sveglia la nostra radio. Sui 89.3 re megahertz, modulazione di frequenza.
3: Möchtest du dich kommen?

0: Leci radio, non leci radio. Leci, leci radio.
1: Radio.
0: Leci radio.
1: Radio.
0: Leci studente. Studente. Non leci studente. Non leci studente.
2: Radio Student Ljubljana 89,3 MHz. Uživo.